nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi,

comprendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito come? Va bene. Così, verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

0: Che poi non esiste la voce, perché quando termina si può tenere, non andiamo a perdere, non
1: andiamo a
0: perdere. Non andiamo a perdere, non andiamo a perdere. Poi mentre diversi la voce, dai, mentre ci scappiamo dalle prevelate.
1: Le cose non si
0: avvicinano
1: alla
0: bocca
1: quando. Non andiamo a perdere,
0: non andiamo a perdere. Però senti che le cose si sono fatte.
2: Però fa la

per la libertà nel Vietnam. Riceve perfetto addestramento nell'arte del massacrare.

farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.